local control. And shaping kum anani fa. Udia kum ko wani mara. Minti man papa. Nami.